0: e ci bo ci noppé bu ko defé ñu dal di wajjal Serigne Akassa Sambu
1: bi waraji min maliki nazru
2: Allah Cengek FM
3: ci xasi di rek ci xasi di rek man mala xam Serigne bi ci xasi di rek cene ko meuna beggale
1: Yasunnanni wa qadar
4: Irabi ladai
1: Irabi
4: Aziran
1: Aziran
4: wal kullu
1: wal kullu samaya
4: Usara
1: Usara Usara Usara
5: Moy radio bi ñepp di deglu
1: Asiru Asiru
4: Illa zil bar wal bar abidan wala suy al fujar a'udhu aziru landi sa masiri ila al wahhab
1: ila al wahhab
0: lay mo lako jaral
1: jalla jalalu
4: wa ma lil akhiril karim nasiru

0: damay way di wer wer
1: di bolé tak joy lor
2: sumay bëgg mi drongo ya far yar du jor jore sumang no di dok sa fit wi jaxal di wer wer
0: ma def waji wet

pehemunya, di material rena kita, di material sama gana, di material sama gana, di surusinya bumi fajar, di garabal di maragal, di mafelulu maisonal, motegi tega ya nunja. Di matokal di mayakal di maratal di masafal